Agere kawe kumye kebeberta nebo bugsita di. Soma chiki goite rabini chumpio mpio. Ameche shilingi maua, shilingi ya ua kabisa.

Mwanga na nyile si le, lebe itako newe mori. Hmm? Hmm? Chesa ni big tool. Urere mi big tool, eh? Lakini akutenyo ni baba. Ngochesa big taman ukiko indono rabinik big taman. Kima chita genge. Mori. Shefo filo unaongea my brother. Sawa? Sio filo unaongea.